cordiere di qualità tutti mi chiedono tutti mi vogliono con le ragazze